Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

anymore. Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: All Night Long, il programma che accende la notte.
1: Sono le 4.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi e diffusi. Cielo poco nuvoloso velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile, soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo, il mare canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Antenna 1, stai con noi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi e diffusi. Cielo poco nuvoloso velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile, soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo, il mare canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che scrive non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
9: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen. Rilasciato da Roma.
8: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
9: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La Procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
8: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
9: Voltiamo pagina. George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
8: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104,7.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e

pronostici pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile, soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo, il mare canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore di approfondimento Rai Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che l'ha formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto emergono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
10: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze, parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Mannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
9: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato compatto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
10: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La Procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
9: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL, in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e Ox, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7. Le conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
10: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla mostra del cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
9: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre. Nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama. Nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli. Nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche. Nel 1947 l'economista Mario Draghi. E nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo.
6: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparse diffusi. Cielo poco nuvoloso velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia-Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sulla rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mosse a molto mosse al largo, il mare canale di Sardegna.

Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo colpo di scena sul futuro di Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione del programma. In una mail inviata al direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, il giornalista auspica che la sua decisione possa aiutare una trasmissione che era formata e che, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La scelta arriva dopo una riunione tra Corsini e la redazione che avrebbe riaperto il dialogo sul futuro del programma. Intanto vengono nuovi retroscena sullo scoop dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all'Autogrill. Secondo il giornale, dietro il contatto iniziale ci sarebbe stato un ex appartenente servizi, Carlo Parolisi, che nel 2021 avrebbe segnalato la vicenda a Sigfrido Ranucci.
10: Sale l'attenzione sulla cosiddetta guerra ibrida russa. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte del rischio di possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni in Italia e in altri paesi europei. Matteo Salvini prende però le distanze e parla di un'ansia antirussa che lo preoccupa. Il Financial Times definisce Roberto Vannacci un possibile cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto proseguono le indagini sull'attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Halle. Identificati due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Secondo fonti di sicurezza italiane, quest'ultimo non sarebbe però transitato dall'Italia nonostante un visto Schengen rilasciato da Roma.
9: Il Veneto approva la legge regionale sul fine vita, è la quarta regione italiana dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera a una normativa sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale. 32 voti favorevoli, 14 contrari, 5 gli astenuti. Il centrodestra si divide, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, mentre Fratelli d'Italia ha votato con patto contro. Soddisfatto l'ex governatore Luca Zaia, che parla di una risposta doverosa.
10: Non si placano le polemiche sul caso della 13enne molestata in un negozio a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della giustizia Carlo Nordio dopo la decisione di inviare gli ispettori. L'ANM parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodossa l'iniziativa del ministro. La procura di Torino intanto ha deciso di ricorrere al tribunale del riesame contro la scarcerazione del 42enne accusato dell'aggressione. Sulle serrande del mini market dove lavora l'indagato è comparsa anche una scritta minacciosa. Matteo Salvini torna invece a invocare la castrazione chimica.
9: Sanità pubblica in difficoltà. Secondo un'analisi della Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria italiana nel 2025 si è fermata al 6,2% del PIL in calo rispetto al 6,3% dell'anno precedente, un livello nettamente inferiore alla media europea e OCSE, entrambe al 7,1%. L'Italia resta così nelle ultime posizioni tra i paesi del G7 e conseguenze si riflettono direttamente sulle famiglie. Nel 2024, secondo Gimbe, 5.800.000 persone hanno rinunciato a visite specialistiche o esami diagnostici. Le opposizioni attaccano il governo accusandolo di sottovalutare l'emergenza.
10: Ultima pagina, George Clooney torna a parlare di politica alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attore che riceverà il Leone d'Oro alla carriera ha criticato duramente l'attuale leadership statunitense. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto, senza nominare direttamente Donald Trump. Clooney guarda alle elezioni di midterm di novembre come possibile momento di svolta. L'auspicio dell'attore è che il voto possa riportare gli Stati Uniti verso una situazione di maggiore normalità.
9: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open. Azzurro è stato battuto in 4 set dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati già al primo turno anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Passaro ha ceduto in 5 set all'olandese Jesper De Jong, mentre Guerrieri è stato sconfitto in 3 set dall'australiano Alex De Minaur. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Giovedì 3 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Gregorio Magno. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti, ricorda che anche le cose più dolci possono rivelare un aspetto amaro. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 301 lo scalpellino dalmata Marino, che sarebbe poi stato proclamato santo, fondava una comunità cristiana sul monte Titano, dando vita a San Marino, la più antica repubblica al mondo ancora esistente. Nel 1911 il podista Donando Pietri correva a Parma la sua gara italiana di addio alle competizioni. L'anno precedente aveva conquistato il primato mondiale. Nel 1922 inaugurazione per l'autodromo di Monza, realizzato in 110 giorni dall'impresa di Piero Pulicelli su progetto di Antonino Berti e Aldo De Rienzo. E nel 1943 l'Italia firmava in segreto l'armistizio di Cassibile per chiudere le ostilità con gli alleati e schierarsi contro la Germania. Sarebbe stato reso noto l'8 settembre. Nel 1950, alla guida di una Alfa Romeo, il pilota italiano Nino Farina vinceva il primo mondiale automobilistico di Formula 1. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Livio Berruti fissava il primato mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 05. Nel 1972, oro olimpico italiano nel fioretto femminile a Monaco di Baviera per Antonella Ragno Lonzi. Nel 1982, in un agguato mafioso a Palermo, venivano uccisi il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. L'agente Domenico Russo sarebbe morto 13 giorni dopo. Nel 1999 l'Italia varava la riforma dell'esercito, trasformandolo in forza militare formata da soli soldati professionisti anziché di leva. E nel 2013 il colosso informatico Microsoft acquistava l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori di telefonia cellulare. L'acquisizione valeva 7 miliardi di dollari. Sono nati il 3 settembre, nel 1469 l'esploratore Vasco da Gama, nel 1695 il compositore e violinista Pietro Locatelli, nel 1875 l'imprenditore e progettista automobilistico Ferdinand Porsche, nel 1947 l'economista Mario Draghi e nel 1953 lo stilista e imprenditore Bruno Cucinelli. Nascevano oggi anche la cantante Laura Valente nel 1963, il compositore Claudio Guidetti nel 1964, gli attori Charlie Sheen nel 1965 e Martina Pinto nel 1989 e l'autore e cantante Il Tre, nato in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 3 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104,7.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899070 per richiedere un preventivo

0: protezione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Che occasione all'autostrancia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo. Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generali generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Sulle due isole

maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pat Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
7: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario del tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
6: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
7: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
6: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
7: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestri e la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
6: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Laura Supino.

0: ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Previsioni del tempo.
2: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi, soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa, quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili dei droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
10: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 kg di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 kg di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
10: Tragico incidente stradale a Nola, nel napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
9: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti, corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre, la mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
9: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis, Miss USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno, oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
6: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
7: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
5: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi il secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scolcate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svrcina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio. E poi si chiude col torneo di pallavolo maschile, Italia record nel medagliere, già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Previsioni del tempo. Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro

0: temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Torino 104.7.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: Giornale Radio.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio nella Nations League. Seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
5: Passiamo all'intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025-2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
4: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yildiz dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo, un po' difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sar. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
5: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e All Stars e Operazione Nostalgia Legends si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
4: Ora il tennis si ferma al secondo turno al Camino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone, 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio, eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Darderi affronta il ceco Dalbor Svirsina, Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
5: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3-7 successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
4: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Alle 13:30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Un saluto dalla centrale regionale della mobilità. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Pianezza e Corso Lamano in direzione Savona, mentre per lavori si rallenta tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savona. Questo breve appuntamento

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti potrebbero prolungare fino al 2027 le missioni militari in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il segretario della difesa Pete Hegseth starebbe preparando l'estensione delle operazioni nella regione, un cambio di strategia rispetto a 6 mesi fa quando Washington aveva presentato l'offensiva contro l'Iran come un intervento rapido e decisivo. Donald Trump intanto rivendica i risultati e dice: stiamo vincendo in Iran e controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato missili i droni provenienti dall'Iran. Le esplosioni avvertite nel paese, ha precisato l'esercito kuwaitiano, erano dovute all'attivazione dei sistemi di difesa.
10: Il Cremlino respinge l'appello americano a prendere le distanze da Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov replica al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent: gli Stati Uniti non possono monopolizzare le relazioni con un singolo paese. Mosca, aggiunge Peskov, continuerà a mantenere e sviluppare i rapporti con i propri partner e amici, Iran compreso. Il Cremlino interviene anche sulle tensioni con Berlino, assicurando che non sarà la Russia ad avviare un eventuale declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. 4 chili di hashish sequestrati, un 21enne arrestato a Gela. Il giovane è stato inizialmente fermato dai carabinieri con 5 dosi di droga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare circa 4 chili di hashish. Il GIP, su richiesta della procura di Gela, ha convalidato l'arresto e disposto per il 21enne i domiciliari.
10: Tragico incidente stradale a Nola, nel Napoletano. Una ragazza di 26 anni è morta nello scontro tra uno scooter e un'automobile all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. La giovane viaggiava sullo scooter ed è morta sul posto per le ferite riportate. A bordo dell'auto c'era un ragazzo di 20 anni e una giovane. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
9: Ci trasferiamo in Calabria. Un intero palazzo trasformato in struttura ricettiva abusiva sul lungomare di Ciro Marina, nel Crotonese. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza. 15 gli appartamenti, tutti dotati di servizi e pubblicizzati attraverso un sito internet. Ad agosto, 2 settimane di soggiorno potevano costare fino a 2.400 euro. Al momento del controllo, la struttura era al completo. Identificati 59 ospiti, le Fiamme Gialle hanno già ricostruito l'ospitalità di oltre 190 clienti e corrispettivi non certificati superiori a 50.000 euro. Gli accertamenti proseguono anche sul versamento della tassa di soggiorno.
10: Ultima pagina, parliamo di cinema. Giornata di grandi maestre della Mostra di Venezia. Oggi in concorso Werner Herzog e Martin McDonagh, mentre fuori concorso è atteso Gianni Amelio. In programma anche la masterclass di George Clooney, appena premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Ieri l'attore ha attaccato duramente la leadership americana senza nominare direttamente Donald Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore americano.
9: Chiudiamo con lo sport. Sassuolo e Udinese conquistano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tennis USA Open. Matteo Berrettini eliminato al secondo turno. Oggi tocca a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, quindi Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Volley femminile. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale degli europei. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Scappa da

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Un fantastico bruciere giù da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
4: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
3: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile è tra le prime quattro d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia. Le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
5: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
6: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
7: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
5: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
8: Il gruppo è squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.

particolarmente importante per i bambini e per le persone con un sistema immunitario fragile. Passiamo all'intelligenza artificiale. 5 ricercatori del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste hanno chiarito alcuni dei meccanismi che permettono alle reti neurali profonde di apprendere dai dati. Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review X affronta un problema teorico aperto da decenni. I ricercatori hanno descritto come le reti riconoscano le informazioni importanti separandole dai dettagli meno utili. Il risultato potrà contribuire alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale più efficienti, comprensibili e meno costosi dal punto di vista energetico e informatico. Infine, dalla NASA, nel Nuovo Messico è stato lanciato con successo un pallone scientifico che ha trasportato in alta quota diversi esperimenti progettati da studenti. Il pallone ha raggiunto circa 37.000 metri di altezza ed è rimasto in volo per 6 ore e 45 minuti. Si tratta della 20ª missione della piattaforma ASP. In due decenni ha permesso a più di 1.900 studenti provenienti da circa 25 istituzioni americane di sperimentare direttamente strumenti e tecnologie destinati alla ricerca aerospaziale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
6: Giornale Radio.
7: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
8: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
7: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
8: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
7: Vediamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni, parlamentare dal 1992 al 2008 nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi, giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità, non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana, era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
7: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Saranno suonati.
10: Saranno
9: saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Arriva ogni giorno a quest'ora con quattro segnalazioni discografiche. Tra l'altro oggi una segnalazione riguarda un mito della musica italiana. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla prima segnalazione. Bonnie e Clyde, il singolo di Ginevra.

la giovane Ginevra saranno suonati con Bonnie e Clyde oggi ad aprire il nostro spazio. Che male è invece il singolo di Lauren,

Che male che mi fai, che male è il titolo del singolo di Lauren. Oggi in vetrina saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Un classico della musica italiana ripreso da Valerio Scanu, è Zingara.

Zingara, versione estate 2026. Oggi saranno suonati, è il singolo di Valerio Scanu. Ma in apertura io ho detto che avremmo avuto anche un mito della musica italiana storica. E allora ecco Rosanna Fratello, tremenda.

0: Rosanna Fratello in versione dance. Oggi a chiudere saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Questo era Tremenda. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Roberto Mancini guarda con fiducia all'inizio della sua seconda esperienza sulla panchina azzurra. Il commissario tecnico considera l'Italia ancora tra le 10 nazionali più forti al mondo e vuole integrare rapidamente i giocatori più esperti con i giovani emergenti. Il sistema di riferimento sarà il 4-3-3, anche se le scelte dipenderanno dagli uomini a disposizione. Il nuovo corso comincerà il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio. Nella Nations League seguiranno in rapida successione le partite contro Turchia e Francia.
8: Passiamo all'Intercampione d'Italia. Lautaro Martinez ha confermato che in passato l'interesse del Barcellona era concreto, ma ha ribadito di voler continuare la propria avventura in nerazzurro. Il capitano argentino ha spiegato che resterà fino a quando si sentirà utile alla squadra. Intanto al Gran Galà del Calcio dell'Associazione Italiana Calciatori, Federico Di Marco è stato premiato come miglior giocatore della Serie A 2025 2026. Nella formazione ideale del campionato figurano anche gli interisti Çalhanoğlu e lo stesso Lautaro. Il riconoscimento per il miglior allenatore è andato invece a Cesc Fabregas.
7: In casa Juventus, Luciano Spalletti fa il punto sugli indisponibili. Il tecnico bianconero aspetta il ritorno di Kenan Yıldız dopo l'intervento chirurgico concluso positivamente. Spalletti lo considera il calciatore tecnicamente più forte della rosa. Più inatteso lo stop di Khéphren Thuram. Il centrocampista garantisce accelerazione e copertura del campo difficili da sostituire. Tra le possibili alternative è stato indicato il giovane Sarr. La Juventus tornerà in campo domenica sera sul terreno del Sassuolo.
8: Una notte di festa intanto allo stadio Artemio Franchi per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Davanti a oltre 20.000 spettatori sono tornati in campo Roberto Baggio, Gabriel Battistuta, Luca Toni, Adrian Mutu, Frank Ribéry e numerosi altri protagonisti della storia viola. Presenti anche Francesco Totti, Javier Zanetti e Antonio Di Natale. La sfida tra Fiorentina e Eurostars e Operazione Nostalgia Legend si è conclusa 7-3 con la doppietta di Battistuta e le reti tra gli altri di Toni, Ribéry e Totti.
7: Pure il tennis si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. L'azzurro è stato sconfitto in 4 set dall'argentino Mariano Navone. 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 il punteggio. Eliminati anche Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Oggi tornano in campo altri 4 italiani. Luciano Dardelli affronta il ceco Dalbor Svirsina. Mattia Bellucci sfida lo statunitense Taylor Fritz, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti se la vedranno rispettivamente con Tristan Schulkate e Dan Sweeney.
8: Pallavolo, Italia femminile in semifinale agli europei. Le azzurre hanno superato la Svezia per 3-7-1 dopo un incontro più complicato del previsto. Le scandinave, trascinate da Isabel Haak, hanno vinto il primo parziale, ma la formazione di Julio Velasco ha reagito imponendosi nei 3 set successivi. Il commissario tecnico ha riconosciuto qualche problema iniziale di lucidità, sottolineando però la capacità della squadra di cambiare ritmo e risultato.
7: Chiudiamo con la Formula 1. Inizia oggi a Monza il fine settimana del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Alle 13.30 è prevista la conferenza stampa dei piloti, mentre domani si scenderà in pista per le prime 2 sessioni di prove libere. Qualificazione sabato alle 16 e gara domenica alle 15. Grande attesa per la Ferrari e per Andrea Kimi Antonelli, che arriva al Gran Premio di casa dal leader della classifica mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autostrada.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano l'entrata al casello di Santhià sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 85 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Borgomanero in orario 8:18 fino al 12 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
4: Giornale Radio. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
5: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di al-Minad negli Emirati.
4: Si allontana ancora la prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato e la strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
5: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agente di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
4: Andiamo in Italia. Morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Fabio Mussi aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni. Parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
5: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
4: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei macchinari al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

Ho visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso, nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie e di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e spinge il pianeta verso una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi, le temperature continuano a salire e il mondo si trova in acque inesplorate. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il clima, El Niño potrebbe diventare molto intenso ed è quasi certo che persista fino a febbraio.
10: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran afferma di aver colpito con missili e droni due basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, ignorando le minacce di nuovi attacchi lanciate dal presidente Donald Trump. Secondo la televisione di Stato iraniana, sarebbero stati presi di mira sistemi di comunicazione satellitare, depositi di equipaggiamento e hangar per i caccia. Gli attacchi avrebbero interessato la base aerea di Ahmad al-Jaber in Kuwait e quella di Al-Minad negli Emirati.
9: Si allontana ancora dalla prospettiva di un negoziato tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin accusa Kiev di voler rendere insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili attraverso gli attacchi con droni. Per il presidente russo si tratta di terrorismo di Stato. La strategia ucraina complica ulteriormente la possibilità di negoziati di pace bilaterali. Intanto cresce anche la tensione tra Mosca e Berlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Goethe in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo nella capitale tedesca.
10: Il divieto di tatuaggi visibili e l'obbligo di uniformi differenti in base al genere per entrare nella polizia italiana possono costituire una discriminazione nei confronti delle donne, è la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea Tamara Capeta. Il caso riguarda una cittadina italiana esclusa da un concorso per agenti di polizia a causa di un piccolo tatuaggio. Secondo le conclusioni presentate alla Corte, queste regole non possono essere giustificate come requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora si attende la sentenza dei giudici europei.
9: Andiamo in Italia. È morto nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi. Aveva 78 anni, toscano di Piombino, è stato uno dei protagonisti della sinistra italiana degli ultimi decenni. Parlamentare dal 1992 al 2008, nelle file del PDS e dei Democratici di Sinistra, è stato vicepresidente della Camera, capogruppo dell'Ulivo e ministro nel governo Prodi. Giornalista, aveva lavorato anche a Rinascita e all'Unità. Non aderì al Partito Democratico e contribuì successivamente alla nascita di SEL e Sinistra Italiana. Era dirigente di Alleanza Verdi Sinistra.
10: Avrebbe perseguitato per mesi un ex collega, arrivando a raggiungerla anche durante le vacanze. Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di atti persecutori. Secondo le indagini, le attenzioni nei confronti della donna sarebbero proseguite anche dopo che lei aveva cambiato lavoro. L'ultimo intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 dalla zona di Appio Claudio. La donna aveva nuovamente notato l'ex collega seguirla e fermarsi con l'auto nelle vicinanze. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.
9: Barilla cresce negli Stati Uniti e acquisisce Goodless, marchio americano specializzato nei maccheroni al formaggio. L'accordo anticipato dal Wall Street Journal è stato confermato dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo, spiega il presidente Guido Barilla, sottolineando la forza del marchio, la qualità dei prodotti e la crescita registrata negli ultimi anni. La cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zetsut continuerà a guidare Goodless mantenendo l'autonomia e l'identità del marchio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, a due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
1: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi, che possiamo metterli in difficoltà.
2: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
0: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholl, Kate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18
1: e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta la conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendo la giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
10: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La Procura di Torino ha già annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.
9: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
10: Andiamo all'estero. Un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
9: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
10: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
9: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare alla raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
3: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad uno esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
8: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
7: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
8: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
7: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
8: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi e 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
7: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Gianni De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo qua del pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Davide Piervincenzi resta alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. A confermarlo il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Assolutamente sì, risponde ai giornalisti che gli chiedono se Piervincenzi resterà alla guida della trasmissione. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha incontrato la redazione, annuncia nuove decisioni a breve. Quanto alla rinuncia di Presutti, il direttore parla di una scelta personale, definendola giornalista una risorsa e un'ottima professionista.
5: Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del 42enne accusato di violenza sessuale su una 13enne. Il giudice aveva riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo però per l'uomo l'obbligo di firma. Dopo la pubblicazione sui social del nome del magistrato, sono comparsi numerosi messaggi offensivi e minacciosi, alcuni dei quali rivolti anche ai suoi familiari. La procura di Torino ha già annunciato ricorso al tribunale del riesame contro la mancata convalida del fermo.
4: Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione a Finale Ligure nel Savonese. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo minorenne. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un duplice omicidio seguito dal suicidio. Un altro possibile omicidio-suicidio si è verificato ad Ostia, a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa e il corpo di un uomo in strada. Le vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino per poi lanciarsi dalla finestra.
5: Andiamo all'estero. Nuovo scontro diplomatico tra Russia e Germania. Il Cremlino attacca il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accusandolo di compiere passi contro Mosca nel tentativo di guadagnare consenso nell'opinione pubblica. Il portavoce Dmitry Peskov definisce però queste iniziative estremamente goffe. Mosca torna anche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream e accusa Berlino di utilizzare due pesi e due misure nei rapporti con Russia e Ucraina.
4: Almeno 5 migranti sono morti su un'imbarcazione rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. Il barcone è stato soccorso a circa 65 miglia sud-est di Gran Canaria. Una quarantina di persone sono state trovate ancora in vita e trasferite nel porto di Arguineguin. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era partita dal Gambia diretta alle Canarie con complessivamente 128 persone a bordo.
5: Ultima pagina, maxi operazione nel settore dell'intelligenza artificiale. Nvidia ha concordato l'acquisizione della piattaforma open source Hugging Face per 12 miliardi 900 milioni di dollari. Il colosso americano dei chip punta così ad ampliare le proprie attività oltre il settore hardware e a rafforzare la presenza nell'intera filiera dell'intelligenza artificiale. Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, assicura che anche dopo l'acquisizione Hugging Face resterà una piattaforma aperta all'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale.
4: Chiudiamo con il calcio. Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera con cui l'AIA lo scorso 1 luglio ne aveva disposto la dismissione per limiti di permanenza nel ruolo. Abisso, 40 anni, aveva già ottenuto la sospensione del provvedimento e aveva quindi potuto partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN. Ora arriva l'accoglimento definitivo del suo ricorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Arriva ogni giorno a quest'ora con 4 segnalazioni discografiche. Tra l'altro oggi una segnalazione riguarda un mito della musica italiana. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla prima segnalazione. Bonnie e Clyde, il singolo di Ginevra,

giovane Ginevra saranno suonati con Bonnie e Clyde oggi ad aprire il nostro spazio. Che male è invece il singolo di Lore.

Che male che mi fai, che male è il titolo del singolo di Lauren. Oggi in vetrina saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Un classico della musica italiana ripreso da Valerio Scanu, è Zingara.

Zingara, versione estate 2026. Oggi saranno suonati il singolo di Valerio Scanu. Ma in apertura io ho detto che avremmo avuto anche un mito della musica italiana storica. E allora ecco Rosanna Fratello,

Rosanna Fratello in versione dance. Oggi a chiudere saranno suonati lo spazio dedicato alla musica indipendente. Questo era Tremenda. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito il ministro degli esteri italiani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
3: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
1: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
4: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno in casa. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
5: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
1: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 22
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
7: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: All Night Long. Ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.